0: Quello di ieri, di così. C'è un po' di niente. E tanto si è, degli anni che abbiamo riposto, le cazzo matte cose. Deve tu si dire da un cresce di troppo.
1: Ne, non lo so.